0: Sposerò son se pricocile rive.
1: Samo sango morì.
0: Nima vode, nima, nima, nima, nima, nima vode. Nima vode, nima, nima, nima, nima, nima, nima vode.